0: O mametse dikalane le velimulo go le sedi FM.
1: Dumela na lady, ke nalane kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a kompontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
1: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
2: Matsatsi nyana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan nyana e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bonolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
3: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
4: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
5: Master V, ke hloka tile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
6: Ah, karolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
5: Master, ke fumana ho kae dile ena?
6: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
5: Ke tla etsa jwalo.
6: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
7: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka majeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Lesedi FM. Ke mole.
4: Hey.
3: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
5: Hey, le kae veleng bololo. Ha o tshe starata se seholo holo sa molelo. Starata se seholo ka ho fitisisa. Vele ko mametse ke le mona sene ka le matlobe engwe ne se o tshwere ka maqhubu a 88.0 wa hlakile ka ho otloloa ngwane so le bitso la ka ke le fumatse ho so tango
6: hashtag tikana ne ntumela vele hamnat o mametse ke le ka melodi fishion ya ntibi mranyatse hona ka teng ka melodi fishion ka le bua tango
7: a le kholo ke dimela 88.4 tsore le manga ka kamana ka podcast ha re ho re nya hlano le kgwe thank you that bye bye
3: o tswa ka matike o fihla le inne ko mo bo le seri fm le khema le we
8: one two three

0: di fella mona di tabatsana tsa horra ya bosupa a re di ane o tse hlahlamang e leng tsa horra ya bogopedi bana beso
1: twasa le batuka tahoha breakfast

0: Mamedi di daba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamang e lengetsa ho ra ya borobong bana biso.
1: Breakfast.

Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya borobonga ha re tea ne o tse hlahlamanga e lengetsa hora ya leshome e tlabolle.

0: Kamisahoreka extra hashoprite obuluka extra kabulengbo extra hudi combo deals todi sokan ka ufitisisa buluka ho 10 kg ya golden delight rice 10 kg ya sasco cake wheat flour 10 kg ya iwisa number 1 super maize meal le 4 liter ya right brand sunflower seed oil di brandi di kanatsa fapana di fumane tsohle di lenne ka 399 rand di solo di fumane ho fihlela ka di 20 September 2026 Reka extra, ubuluke extra. Hashoprite fela.
1: Na o malala la utswe ho ihapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za. Kapa SMSa One Life Finral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Batsietsi ba bafana bafana, molaetsa ona ke wa lona. Tsela e yang Afcon 2027 e kala mona. Kala bone la le shebele metse supileng lwetse. Fumana hore na ke bomang ba tla apara jeresi e dumenya bafana bafana. Ha se shopa se tla bapala dipapadi tsa ho phunyeletsa bakeng sa Afcon 2027. Se tla be se phatlalotswa semmuso. Ke bomang ba tla kgethwa. Ke bomang ba lokileng bakeng sa ho emela naha. Se ke wa fetwa ke phatlalatswa sehlopha sa bafana bafana. O ha phatlalatswa sehlopha sa bafana bafana. Se tla bapala dipapadi tsa ho phunyeletsa tsa Afcon 2027. Kawotlwa SABC 1 le SABC Sport ho tloga ka hora ya 10:30 motshehare se tshaba se le seng.

soul session ya mahala ho le sedi FM e tlabolle ele shume le metse mehlanu metso sepile ho ra ena ya le shume re suthela metso le rona ya zuhang me hopola hle di tabatsena di hlophisitswe ke ra gadi pulane maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa ho le sedi FM enriching minds enriching lives ka jenu he babua ka matlhao ha be kutlile hantle empa ke tshepa kutlile hantle ha re ba fesi ba ka ke

0: ena ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mamatsepe.
0: Helang, ke a le amohela lenaneo lena la rona la tsohang. Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle wena mmago.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, ho na le pale e monate eo ke tlang ho le phetela yona. Mme yona e tsamaya ka tsela ena. Kgale kgale, ha lefatshe e ne e le sebataolo fela, ho ne ho se dithaba, maralla le ona mawatle ho arwanya lefatshe. Lefatshe le ne le alehile jwalo ka kobo e kgolohadi mangweleng a mmathao. Sefahleho sa hae se ne se benya hodima lefatshe lohle ka nako tsohle. Diphoofolo tsohle tse neng di phela lefatsheng di ne di dula di thabile mona phateng ena.
3: Dibopuwa tsa ka tse ntle di arolelana dijo tsa tsona ka thabo.
2: Ke ntho e ntle ho arolelana seo o nang le sona le bana ba ba mmatshepe.
0: Seo ke nnete hloni ngwanaka, empa ha re mameleng pale ena ho ba e sa tswela pele. Mmathao o ne a bua jwalo a kgotsofetse, empa lefatshe mane ho ne ho ena le phiri ya setlokotsebe. E ne e le masene ebile e le meharo.
4: Hai khona. Nna ha ke dumelane le mmathao ho hang. Nna ke tenehile ke diphoofolo tsena tse ding. Di dula di tsamaya le hona ho feta pela sefahleho sena sa ka. Wa tseba ho etsahalang? Di nketsetsa lerata le sa feleng. Ho feta moo, re lokela ho arolelana dijo tsa rona le tsona kaofela. Ka dinako tsohle.
0: Phiri e ne e hlile e sa rate ha diphoofolo tsena e le metswalle. Seo se ne se tena. Ka hoo he, ile ya nka qeto ya ho tla ka botlokotsebe bo itseng. Ile ya qala ka ho ya ho tloha.
4: Hey, ha o bana tlou. Dumela setlou.
5: Dumela.
4: Wa tsama ke ntou. Ha ke na maikutlo a ho utlwisa bohloko ka tsela efe kapa efe. O ke bo nkutlo ngana ke. Mamela he. Empa ke nahana hore o lokela ho tseba hore noha e nahana hore mmelo wa hao o mobi man. Hey, wa tsama bile itse. E tsholo jwalo. Itse haeba o batla ho ba noha jwalo ka yona. O ka nna wa iteka. Empa hape itse ana itse mana. Hape itse ha se hantle ho ba noha ka nko ena hao e telele ha di e tshwabyang. Ke tsura wa.
5: Ke ne ke sa tsebe hore noha ha e mpatle ho fihlella moo.
4: He tlo noha ke noha.
0: Jwale tlo ke ha e bela ke kgalefo. Ya ba itila fatshe ka maoto a yona ya re.
3: Nna ke nnete ehlile e buile jwalo phiri.
4: Ke re
3: ke. Ke ntlang ho batla ho mphele ka nyetsa.
4: Ke ikaikara.
3: La ho lojalo he. Ke nahana hore nke ke ikise ho yona, mme ke e bolelle maikutlo ana aka.
0: Ya batlo u ile ba hunuwa. Phiri yona ya le ba huta.
4: Hela, khotso hle mogena tau.
6: Khotso biwe.
4: He he, mogena ka. E ke maswabi ka o tsheya hle mogena ka. Empa ha ke kgone ho itshwara ha ke ntse ke nahana ka se o tshwene mpoleletseng sona o seng ona.
6: Emanyane tshenye u bleletseng phiri
4: hey ka nnete ha ke batla ho bua mantswe ao ka bonna ka bonna a ha ke batla ho bua ho hamogena tao
6: mpolelle
4: ho lokile hamogena tao ka hobane o batla ho tseba tshwene mpoleletse hore ka mehla ha e o bona e itsokotsa ditono hey ke a kgolwa hore le wena o kile wa helellwa seo wa kere
6: ke nnete wena phiri. Ke leletse sena se buang ka sona. Wa bona hele se tlokotsebe se se manganga. Ha ke tsebe hore sena hana hore sona ke mang.
4: Ke bona hantle go sa o tlhola.
6: Ke se ke le ba ho sona hona jwale ho ya se ruta molao.
7: Mama Tshepi.
0: He ka ni.
7: Ka nnete nna ke rate sena se etswang ke phiri. Ha rate kgotso. Bona fela ka mo e qabanyang diphoofolo tsena ka teng.
0: Kana ne le ngwana ka bophelong ho jwalo. Hona le batho le tsona diphoofolo tse sa rateng kgotso. Le ha o le jwalo he bana ba ka pali yona e sa tswela pele. Phiri ile a tsamaya jwalo. E tloha ho phoofolo e nngwe e le ba ho e nngwe. E bolella e nngwe pali eo e seng nnete. E se neng ke ha diphoofolo tsena di lwantsha.
3: sene se etsahalang mona se swabisa haholo ka nnete ke lakatsa e kang nka tseba gona ke etseng o tlisa kgotso pakeng tsa tsona gape
0: ka mora gore matlhao a nagane ka sena nako e telele o ile a re
3: tsela e nngwe fela ya o tlisa kgotso pakeng tsa diphoofolo tsena ke gore ke di agoganye ke phetho ke tu
0: ya ba matlhao o nka dihuku tse nne tsa lefatshe mme a di tsukutla lefatshe le ile la tshoga gagolo dithaba tse kgolo di ile tsa runya go tswa fatshe tsa phagama diphororo tse tibileng tsa thea moo teng lefatshe le neng le menegile le gona go kobeya teng jale diphoofolo tsotlhe di ne di tshogile gagolo mmatlhao o ile a re
3: diphoofolo tsa ka tse rategang hoja le ile la kgetha kgotso go e na le ntwa tsena tsotlhe di kabe di sa etsagala
0: ga mmatlhao a ntse a bua jalo dikgapha di ne di ntse di keleketla marameng a gae mme tsa etsa mawatle a tletseng ka metsi a letswai
3: jale ke mona ke lokela go le aroganya pele dintwa tsena tsa lona di fetoga qomatsi
0: diphoofolo di ne di ntse di thetheya gotlhe mona lefatsheng di leba dibakeng tse e fapaneng maralla le dithaba di ile tsa arogana tse ding tsa diphoofolo di ile tsa thethela ka gara metsi mme tsa fetoa dibupua tse phelang ka gara dinoka le mawatle
3: dibupua tsa ka tse rategang jale ka gobane le se le arogane ke a golwa le tla emisa golwana
0: ya ba matlhao o nka dihuku tse nne tsa lefatshe a di mena mmogo go di etsa bolo a fasa huku tseo mmogo lefatshe la e ba godikonyana mme letlhakore la lefatshe le a furaletseng matlhao le ne le le lefifi qalong ya tsena tsotlhe seo he e ne e le bosiu ba pele lefatsheng
3: jale ga ke sa tla bona diphoofolo tsaka ka nako e le nngwe
0: matlhao o ne a bua mantswe ya nako ka pelo e botlhoko ya ba o inamela fatshe o bua le diphoofolo tsa gae
3: le ga fela le ile la mphoka ke sa le tsotelela ebile ke tla le tlhokomela
0: ka ona mantswe ao ke ga matlhao a iphinaganye a iketsa bolo a fetoa kgwedi ya ba o butswela lefatshe ka moya ga bonojwana gore le tle le qale go dikologa
3: jale ke tla kganya ka letlhakoreng le e leng la lefatshe ga e le bosiwe e be ke kganya ka o le leng motsheare diphoofolo di ka sheba godimo ga e le bosiwe mme di tla mpona ke di tlhokometse ke di katile ka dinako tsotlhe
0: ga diphoofolo di ntse di ithuta legae la tsona le e letšha di ile tsa qala go buisana gape ke ka goo di ileng tsa elelwa gore phiri ke yona e neng e tlisitse mathata a napakeng tsa tsona jale diphoofolo di ne di kganne gagolo ke sena seo phiri e di entseng sona mme ga di a ka tsa tlhola di itshepa go fitlhela ka jeno nako le nako ga e tla go tsona di a eleleka empa seo ga se tshwenye yona e dula e ntse e itshela ga e nagana ka boitshwaro bo bobe bo o ileng ya bo etsa gale kwa nang ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a kgona gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo letlhone pale ya rona ya ka jeno e bitswang
7: ke mmatlhao mme matshepi
0: bophelo ba diphoofolo tsa mmatlhao bo ne bo le jwang qalong
2: bo ne bo le monate agolo ka gobane diphoofolo tsotlhe di ne le phela ka kgotso mme matshepi
0: ke e se ileng sa senya bophelo boo ba tsona bo neng bo le monate
7: ke phiri e neng e gasanela leshane pakeng tsa diphoofolo mme matshepi
0: matlha o ile a di otla jwang
2: o ile a lokela go tsukutla lefatshe mme dithaba le mawate tsa tlhaya mme matshepi
7: tse dingwe tsa diphoofolo di ile tsa qetela di se di phela ka gara metsi a dinoka ga tse dingwe di ne di se di phela metsing a lewatle mme tse dingwe di phela lefatsheng le omeng mme matshepi
0: na diphoofolo tse di ile tsa boela tsa amohela phiri bophelong bo bo botjha batsona?
2: Tjhe, mme Masipi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
7: Tsamaya hantle Mme Matshepi.
1: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
8: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Ke laboraro. Ke nako ya laboraro wa jackpoto ya loto. Laboraro ona o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 13,9 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho utlwa ha dinomoro ka kotloho laboraro ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena loto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata, dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya. Ho di mahlo ho re ke le shume tshebeletso ke le sedu SABC re balwa ditaba ke Mosiwa Tshwane.

ke le bula holo thuli mamedi dumela mamedi tsena tsa ga ya le shome ha re di qale ka tsi amananga le dikgetho tsa magotlametse

Hodi mahlo ho rakya le shumele motsomong ena ke sebeletso ya lesedi ho SABC di tabasena di balwa ke tsietsi moholadi.

Mo presidente Cyril Ramaphosa o tekenne setshwantsho sa molao se e bitswang Public Service Commission gore e be molao. Sepheo ka molao ona ke ho tiisa boikemelo ba komishene ena ya baahi le ho rala melao ya taolo ya boitshwaro ba basebeletsi ba mmuso. Molao ona o bile o eketsa le matla a komishene ya baahi ho fetela ho makgotla a metse le ho bommasepala kapa makala a mmuso. Di tabatsena tsa hora ya le shumele motso mongwe di fella mona ya boela mamela tseding ho reng ya le shumele metso e medi tools.

Kala bile a holo tuli baby, jolo ka salusi ba medi, leke nang ha jolo ke la imata fa zolo na ke la jaba la haram pam siare. Lona le tshetso ke SABC News re ikemetse ha re fetse nku ka pere pele re wela ho lona re ke sutheletse etse mohaladi ho balla ditaba tsena tsa hore ra ya le shemele metse medi.

suka matota o yomthweleng problem langeno tla fumana ku uyemetse monnati mono bo metse ke motho emotle wa tswa o fihla wena a o shebe ka mahlong a re ko rata rati rati nkile ka fihla mlanjeni ono hudi mahlona go ke hora ya boraro o mametse le sedi efema ditaba tsa o ra boraro o di ballwa ke tsitsi mohaladi.

di tabatsana tsa ra ya boraro di fella mona boela mamela di tabatsedinga ha ora itabele ya bone re ya tella afternoon drive.

0: di tabatsena tsa hora ya bone di fellula mona boela mamela di tabatseding ha hora itlabele ya bohlano o di ballwa ke Kenny Tsenyane Modupi.
1: Sekhorani Entertainment and Projects mahole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Kloli Mwango, Joyous Celebration Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bode. Mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshume bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick and Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082-365-6565.

ditaba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa hosane re kala ka province ya Gauteng a le hore mo letla ka ela ka ho kgetha dibaka futhumale ka mafafatsane a ijadileng a di aduma Mpumalanga letla ka ela ka ho kgetha dibaka ntle le mo letla ka ela ka ho kgetha dibaka ho Paulo fitlala ho futhumala ka mafafatsane a ijadileng a di aduma ho namela Highveld Northwest letla ka ela ka ho kgetha dibaka ho fuke moya mme ho futhumale ka mafafatsane a ijadileng a di aduma Free State Lorimo letla kwaela ho fukemo ya mme ho phole ho fitlala ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ntle ka bophirima Northern Cape le ho dimo letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho fitlala ho futhumala empa letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho fukemo ya mme ho batle ka borwa ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela Western Cape letla kwaela ka ho kgetha dibaka ka bophirima Ikastana le ka borwa bophirima ntle le mo letla kwaela mme ho phole ho fitlala ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape letla kwaela ho bate ho fitlala ho bata bona ba haetsale ka mafafatsane a itjadileng a di aduma KwaZulu-Natal ho tla thiba ka mo diseng ka bophirima ntle le mo letla kwaela ho bate ho fitlala ho bata bona ba haetsale ka borwa bophirima ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horeng ena ya botshelela di fella gona mona ke gotla gape horenyane ya bosupa go tla go tlhaba malotsana le kenang ga jole kela ditaba matshotlho.

0: sono re pala mia shapa marila
1: ba di dumela
0: o jure ba tu ke ntse di
1: a o jure ba tsoba ngata ka le lona le jele ba fi
0: ke jele ma ke ma ke position cool city eh ke ke di thuno tsena ke khotso tse ba ga nea ya tsa pa di di
1: ah busi ya o tlo ba ga nea ke le bula ka tsela ka utla ma me di khotso
0: ka di ma sha di go sta ta o ba ga nea
1: a o ba ga susu e le ntsa se tsa tsimile ala ala
0: alo ke ba ke di di
1: eh eh bo ma o tsho ma ke se ke ona pele ne le ntsile
0: ke ne le tsho ri ya le tsho khuri se tsa tswa.

0: tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya le shome itabanye
1: nka
2: ye bona se mau sena se manna ke naijele wa CGM di tsola ntwe tsentle ba anna
3: remo.

0: meditse khubedu tse khubedu tsa bramai ba ke ya la koto ya khutla le tsohle tsa teng tsa naga ke le shomele metse metlhano la metsotso ka mora hore na borobong ke kena kgwebong ho ba magona tsohle magopola batho diphateng tse tshesang hele hele hele hele hele hele hele
1: ba ke sono se gela gala hela ditsotsi
0: eh
1: a ntse mmatho ba magona tsohle di le mole motse ba ba tsa go kopa ba ditse tshesang
0: ha
1: ba ba ba o tsone magona tsohle
0: wa ikolota
1: la wa ikolota
0: ire gopo
1: gopo
2: Ka mo ro ga di blue square ka mo no deep blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro ga di blue square e le go di thoo na teng wa ga di thoo ka mo ro

0: ngwana mošanyana nna ke ngwana mošanyana di a ja di a goba
1: twenty twenty one e diile ngwana ntate ga le sakoe e motle motlo

di mana ka di a hlaba ditjotjela motsholo ko ghetla dia a ga ha o le motsholo ko mona ha o tla sa o sabola nwa o tsebetsa batsa ha o di a fofotsa jwale he kene di dipedi e kgolo le nyane o tla bona o tswa kae ke kgetile.

0: metsotso e mashume a mabedi pele ho hora ya leshumele metsimedi
1: Isaya ka natala kilo fata mitshunzu nyane
0: di CPLR tsa mali khuthuza re me haiswa ke a lelahle tshepele mabaka bile kumani ntate mailo o tsamaya le sanere mane ba re moya

batla gato le jwa go rumpo go tsofane ke re o ntso di sia ka tlunga mona o a choba choba o khotso fa tsa king o batla gato le jwa o batla go tshwage kai go rumpo go tsofane le khale